Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground, naturalmente su Radio Start, questo programma che cerca di collegare la musica dei nostri giorni con quella del passato. Questa puntata ovviamente va in replica del giovedì mattina e tra l'altro sarà disponibile in versione podcast sul sito della web radio radiostart.it. E allora, partiamo in questa settimana con un disco un po' strano che proviene dalla Sicilia. Nicolò Giunta è l'esploratore di Lai Lamas. È un progetto molto interessante perché unisce dei suoni che provengono dalla musica dub, dalla musica psichedelica, secondo me anche in parte ambient, e un po' risente anche dell'influenza proprio dei gruppi degli anni 70. E è uscito questo disco molto interessante che si chiama Time, Highland and Free Shores. Un suono molto particolare, a me è piaciuto un bel po', e ci sono diversi brani che ovviamente non sono magari facili dall'ascolto, però sono belli perché hanno idee dal punto di vista musicale, come questo pezzo che si chiama Mystical Journey, che effettivamente colpisce proprio perché si ispira, insomma, a quei suoni che stanno un po' a metà fra la psichedelia, l'ambient e anche il dub. Andiamo ad ascoltare Mystical Journey.

E questo tipo di progetto musicale è un progetto che effettivamente risente molto anche di altri spunti che sono stati fatti negli anni passati. Ci sono continui riferimenti anche un po' al krautrock per quanto riguarda la ricerca di certi suoni, soprattutto secondo me i dischi solisti dei componenti dei Can, per dire, hanno sicuramente danno dei punti di riferimento a questo lavoro, e lavoro che, come ho detto prima, si chiama Time Highland and Free Shoals. È un suono che ha a che fare, secondo alcuni, anche con il surf, va inteso nel senso più ampio del termine. Più che altro, come ho detto prima, è legato molto a questa specie di ambient annacquato, un po' lisergico, che si sente, insomma, in tutto il lavoro. C'è un altro pezzo, ogni tanto ci sono gli spunti magari più veloci, Disguised You by Animal, un gran bel pezzo pure questo di Lai Lamas.

E ascoltando il disco precedente di questo progetto interessante che si chiama Lai Lamas, sono andato a ritroso a vedere qualcosa che mi ricordasse, o almeno cercavo dei punti di riferimento rispetto appunto al passato, e ho trovato Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire è un gruppo di Sheffield che poi ha avuto una carriera molto importante, venivano inquadrati nell'ambito dell'industrial music, o almeno all'inizio erano un gruppo veramente punk, poi piano piano si sono sempre di più volti verso la sperimentazione e hanno abbracciato i trobbinglist e quel tipo di suono, poi piano piano però sono ancora di più cambiati perché si sono spostati in una mezza specie di funky dark sperimentale, ovviamente elettronico, e alcuni pezzi tra l'altro invece hanno avuto un grande successo proprio nei primi anni primo periodo degli anni 80, intorno all'82-83, perché sono passati da un suono industrial a un suono molto più danzereccio, però sempre nei limiti molto ferrei, quindi nulla di estremamente commerciale. Però sicuramente The Crackdown ha avuto un grande successo, ma in realtà Crackdown aveva dei pezzi inauditi, secondo me, nell'ambito di un ascolto più facile, perché invece si notava proprio la sperimentazione, la forza proprio della sperimentazione della band di Sheffield. E i Cabaret Voltaire sono sempre stati proprio sia nella loro attività solista, per esempio di Richard Kirk, e sia nel periodo musicale, fino a quando loro sono stati praticamente insieme, degli sperimentatori che hanno unito un aspetto appunto un po' più commerciale, anche se poi veramente piccolo, a invece un aspetto molto interessante, elettronico e sperimentale. Secondo me gruppi come Orb e così via devono molto al sound dei Cabaret Voltaire. Ci devo ascoltare questo brano che si chiama Beach of Evil.

E se vogliamo, tanti sono i dischi più estremi rispetto a Crackdown che i Cabaret Voltaire hanno inciso. Basta pensare per esempio a Mix Up, a pensare a The Voice of America, ai primi loro dischi, proprio gli esordi. Effettivamente il suono è stato sempre un po' più aggiustato, udibile, definiamo così. Quello proposto dai Cabaret Voltaire, si sono sempre spostati verso un sound a volte anche un po' danzereccio, ma danzereccio sempre per modo di dire, e comunque i Cabaret Voltaire avevano questa forza, nel senso che infilavano nei dischi magari anche più soft dei brani inauditi, come ho detto prima. Uno di questi è questo Moscow, che a me è sempre piaciuto tantissimo, però in realtà questo è un brano di musica ambient, elettronica, sperimentale, pochissimo a che vedere con la parte più dance, definiamola così, dei Cabaret Voltaire. E poi questo brano è proprio presente all'interno di Crackdown, per fare capire proprio che modo di strano avevano i componenti della band di Cabaret Voltaire di concepire proprio l'elettronica, sia la parte più leggera che la parte più ostica. E secondo me Moscow è veramente un brano stupendo. Andiamo all'ascolto.

E riascoltando i Cabaret Voltaire sono andato a vedere qualcosa di nuovo, soprattutto il brano Moscow, che potesse essere insomma collegato. E ho scoperto questo artista che si chiama Top Down Dialectic. In realtà dietro questo nome si cela Isaac Schossman, che praticamente è un sperimentatore di musica elettronica e anche fotografo che vive a San Francisco e che si rifà moltissimo al dub ambient, quindi alle parti diciamo più lente, più se vogliamo granulose insomma della musica dub, poco propenso a suoni più veloci e più che altro suoni che vanno un po' a fare da cornice alle sue mostre fotografiche, e un suono minimale, a volte appunto pieno di effetti che sono ovviamente minimali anche questi e che si devono sentire con attenzione, ma più che altro è una musica

che ha un po' lo spirito che aveva quella musica ambient di Dino, e cioè riempie gli ambienti, quindi è anche utile da utilizzare mentre si fa altro. Top Down Dialectic ha per esempio un solo brano in realtà, che poi è diviso in più parti. Vi faccio ascoltare la parte prima, seconda, quindi False LPA, il brano, e sarebbe la parte 2.

Molte volte trovare informazioni su musica così, diciamo, strana è anche molto difficile. Basta vedere, insomma, che in realtà non ci sono dei veri e propri titoli. Comunque, se vi interessa questo tipo di suono, c'è anche un bell'articolo su On the Rock. Top Down Dialectic, il disco si chiama Fails LPA ed è un disco, come ho detto prima, granuloso. Ci sono dei suoni che riempiono bene l'ascolto e tutto è basato ovviamente sulla elettronica, sulla ricerca in alcune parti anche del glitch, anche se poi in realtà non è che si senta moltissimo. E poi ci sono anche dei punti di ispirazione. Per esempio, nell'articolo di On the Rock viene citato Mono Lake, suoni abbastanza incastrati tra loro, e effettivamente a me è piaciuto perché proprio è qualcosa di interessante, soprattutto nella scena ambient, al di là della questione dub. Però il minimalismo che viene portato qui è un minimalismo che ha, secondo me, delle idee. E c'è questo brano, come ho detto prima, Fails LP, che in realtà è diviso in più tracce. E questa che vi faccio ascoltare invece è la traccia numero 4.

E se qualcuno sente qualche suono un po' strano che proviene da questa registrazione, è perché stavo utilizzando un vecchissimo Power PC, un iMac G5 di tantissimi anni fa, e quindi ogni tanto le ventole partono proprio per il caldo che c'è. Ma continuiamo, questo viaggio con questi articoli. Guarda, con questi, diciamo, brani musicisti, di musicisti molto strani, anche se poi preparati e innovatori. Sto parlando adesso di John Hassell. John Hassell è uno dei personaggi più importanti della musica sperimentale elettronica, da cui hanno preso tantissime idee, per esempio Bowie, ma anche Brian Eno, David Byrne, tanti altri, e proprio il suo modo di concepire il suono della tromba ha proprio legato una scena musicale che poi si è affermata in quegli anni e che dalle sue idee ha preso moltissimo, magari portando anche su livelli più commerciali. Però John Hassell è in Vernal Equinox, incise molto tempo fa, ed è sicuramente un must per quanto riguarda quel tipo di jazz sperimentale, che poi tra l'altro col jazz non è che c'entri molto, però viene anche categorizzato in quella categoria, e incise questo disco che è stranissimo, che si chiama Das Bar Extensions, che è un disco bene o male della metà della sua carriera, in cui ci sono ovviamente suoni che rimandano a quello che abbiamo ascoltato prima, anzi che hanno in prima di quello che abbiamo ascoltato prima, e che hanno posto le basi proprio per un movimento musicale e anche un modo di vedere, se vogliamo, l'ambiente in maniera diversa. Il brano che vi faccio ascoltare per adesso è Empire nella sua versione numero 3.

E Jonas, pur avendo inciso dei dischi veramente eccezionali, se vogliamo, è rimasto famoso perché è presente in The Million Dollar Hotel di Wim Wenders. Jonas, considerate che ormai sono 37 del 1937 e ha inciso dei dischi che poi hanno influenzato personaggi molto famosi come Daniel Lanois e come anche per esempio Bono degli U2. Poi in realtà è un trombettista che utilizza delle tecniche completamente diverse, in alcuni casi forse più vicino a certe cose di Miles Davis, però la sua diciamo, carriera ha avuto il botto dal punto di vista proprio commerciale soltanto in questo ultimo periodo, mentre in realtà per esempio nel 77 aveva inciso Vernal Equinox, che è stato ed è praticamente un disco che fa storia, nel senso che ha influenzato tantissimi altri musicisti e soprattutto ha una concezione sia dell'utilizzo della tromba sia dell'utilizzo del jazz proprio completamente diversa da quello che si ascoltava in giro, tant'è vero che poi Brenino lo prese come musicista nell'ambito di Possible Music for the World 2, poi tanti altri casi in cui ci sono state delle influenze, ma questo disco invece che vi faccio ascoltare, vi sto facendo ascoltare, appartiene al 1983, è un disco un po' strano che si chiama Aki Darbari Java, che ha a che fare con, come al solito, la sua ricerca dal punto di vista dell'elettronica, della sperimentazione, però con magari delle ritmiche molto moderne che in quegli anni erano anche inclassificabili proprio dal punto di vista proprio del risultato. E un suono che effettivamente sorprende, secondo me, tuttora. E ci andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da questo lavoro che, ripeto, è del 1983. Il brano si chiama Darbari Extensions, altro pezzo bellissimo di Jonas.

E adesso andiamo a vedere invece uno dei dischi che sono diciamo usciti proprio ultimamente. Il disco è quello di Drutti Column, una grande band del passato, ma anche se vogliamo dei nostri giorni, perché è uscito proprio un nuovo lavoro che si chiama Time Present and Time Past. Disco anche dal titolo un po' profetico, ovviamente un disco dove spadroneggia la chitarra di Vinnie Reilly, e Vinnie Reilly ha avuto il grossissimo merito di aver fuso, soprattutto primo periodo, nel periodo diciamo anche dell'esplosione del punk, diverse tecniche chitarristiche con grande sagacia. Infatti nei suoi primi dischi, The Return of Drutti Column e anche LC, c'è anche una fusione, per esempio, fra stili che provengono dalle Frippertonics di Robert Fripp e anche, se vogliamo, stili che provenivano dal modo di suonare la chitarra di Mike Oldfield. Ovviamente fa molto anche l'arrangiamento e l'intervento di Martin Annett, che in questi dischi ha dato molto, però nella sua diciamo, lunga carriera ormai questi dischi mantengono diciamo, un senso di novità e anche di fascino, perché mette anche dentro elementi che hanno a che fare, per esempio, con la musica ambient. E noi ci andiamo ad ascoltare proprio da questo lavoro, nuovo lavoro, proprio il brano che dà il titolo del disco, Time Present and Time Past.

Questo disco esce successivamente alla ristampa dei primi due lavori dei Drutkulum, quindi stiamo parlando proprio del Return of Drutkulum LLC. Sono stati ristampati un bel po' di anni dopo, però alla fine insomma si è avuto una pulizia del suono, che è quello che determina anche la bellezza di questo gruppo. Un suono chiaro, nitido e, se vogliamo, anche abbastanza sperimentale. In questo disco, che è uscito pochissimo tempo fa, praticamente ci sono tutti i componenti della band originale dei Drutkulum, band che proviene ovviamente dalla scena di Manchester, e c'è per esempio anche Bruce Mitchell, che era il batterista, percussionista dei Drutkulum, e anche Keir Stewart, che ha collaborato proprio alla produzione dello stesso disco. E ci sono bei pezzi, a me è piaciuto parecchio questo disco, è uscito pochissimo tempo fa, effettivamente me lo devo riascoltare un po' con attenzione, però mi piace. E Four Friends Everywhere è un brano veramente strepitoso. Drutkulum.

E siamo giunti al termine della puntata odierna di Underground, puntata che ha presentato diversi gruppi, se vogliamo definirli così, della scena dub e sperimentale, anche elettronica, con un tuffo anche nel passato, come insomma al solito cerca di fare Underground, collega la musica del passato con quella dei nostri giorni. Vi ricordo la replica del giovedì mattina e vi ricordo anche la versione podcast che è sul sito della web radio radiostar.it, dove potete ascoltare invece il martedì sera alle ore 22.45 e vi ricordo anche che sulla pagina di Facebook ci sono tutti gli annunci che riguardano Underground. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Globster presenta Finland, the Tuesday session.
2: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Fylander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe ed esclusive di musica elettronica a 360 gradi. Cominciamo con questa raccolta dal titolo Anthology of Electroacoustic Music from Portugal, CD in edizione limitata a 100 copie, pubblicata dall'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto il brano di Vitor Joachim dal titolo Forgotten Voices, featuring Lula Pena.

andiamo in Olanda con il duo Van Karma. Part 4, doppio LP pubblicato nel 2001 dall'etichetta olandese D-Jack Up Beach. Facciamo girare il brano dal titolo Virtue.

Andiamo in Inghilterra con questo inedito del 1999, Deep Season, con il brano Jesus Christ Almighty, Pylon King and Thundered Remix.

Berlino Beats Circuits. The Very Best of Beats Circuits, CD pubblicato nel 2002 dall'etichetta americana Deluxe. Il brano che ho scelto è Drought.

torniamo in Inghilterra con Twilight Circus. Il brano è Don't Follow Babylon, Blood and Fire meets Wayone Remix featuring Ranking Joe, tratto da questa compilation dal titolo Manasseh meets Blood and Fire, in 10 pollici, pubblicato

Andiamo in Giamaica con The Upsetters. Blued the Ark, triplo LP pubblicato nel 1990 dall'etichetta inglese Proyan Records. Facciamo girare Niambi Dub.

da Montego Bay, Prince Jammy, Kamikaze Dub, Long Plane pubblicato nel 1979 per l'etichetta inglese Trojan Records. Facciamo girare Waterfront Gang War.

Andiamo in Francia con Hybrid Sound System. Synchron, CD pubblicato nel 2004 dall'etichetta francese Sounds Around. Il brano che ho scelto è L'Usure.

Fedai Pasha, The 99 Names of Dub, CD pubblicato nel 2007 dall'etichetta francese Hammer Bass. Ho scelto Yalla Cowboy.

andiamo in India con Salma Aga, Kassam Paida Carnevale Ki. Long Plane, pubblicato nel 1984 dall'etichetta indiana Is Masters Voice. Facciamo girare Yena Bikia Ai Ye.

Torniamo in Inghilterra con Justice. Viewpoints, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Recordings of Substance. Facciamo girare Gemini Reprise.

Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Code9 e LD. Bad, 12 pollici, pubblicato nel 2008 dall'etichetta londinese Hyperdub. Questa è Bad.

andiamo in Germania con Auto Repeat, Auto Amerikanische Freudenschaft, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta belga SSR Records. Facciamo girare You Can Stop.

Questo è il grande successo del duo inglese Underworld, Born Slitty, pubblicato in 12 pollici nel 1996 dell'etichetta americana PVP Records. Dal lato B la versione Darren Price Remix,

andiamo in Islanda con Sun Soul, Cozy Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta islandese 66 Degrees Records. Facciamo girare Eggjadi.

Torniamo in Gran Bretagna con Distant Sounds, Time After Time, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Incentive. Facciamo girare Bass Sounds.

da Londra, Wookie, Back Up To Me, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese S2S Recordings. Facciamo girare Back Up, Back Up.

0: trick.
1: Da Chicago, DJ Trouble. Lost Works, 13 files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta australiana Cult Prex. Ho scelto Banks and Works.

DEFCON 1 Festival, No Time to Waste. Compilation in un cofanetto di 4 CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta olandese Cloud9 Dance. Ho scelto il brano di Art of Fighters dal titolo Release 3.1.

Project Hardcore, compilation in doppio CD pubblicata nel 2003 dall'etichetta olandese Rotterdam Records. Ho scelto il brano di Body Lotion dal titolo How Much Can You Take? Nosferatu Remix. How much can you take? How much can you take?

Factor, How Many More Out There, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare He Has Begun.

da Bristol Decoder. This Section, quadruplo 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hard Leaders. Facciamo girare Stash.

Restiamo in Inghilterra con DJ Bailey. Segment è un mix CD pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Renegade

torniamo in Olanda con Agent Zero, Evil Game VIP. Tre files in formato MP3 pubblicati nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Questa è l'original mix.

回了。

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

the gold stereo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

come è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città, ma chissà dove cominciamo.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite.

Dai, sei.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

to say.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: stay happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite, oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

anche controvento al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso le tracce del loro volo. Anche noi, nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra.

Dai, sei.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

tristeza. Make the beggars